vita senza servi né padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità.